che non vuoi allora sì in me già non hai allegria e speranza mia segreta ma sto passa.